0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
2: Fantastica. Time.
3: Sono le 2:01.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di

0: grande successo alle tematiche con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
3: Fantastica! Fantastica!
4: Le

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 3 in punto.
2: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao! Fantastica!
1: Time. Sono le 4 e un minuto.
2: Le 100 canzoni più gettonate.

0: son.
1: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 5 in punto.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni. Ask yourself.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 6:01.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Backstreet Boys.
1: Un fenomeno che ha cambiato l'hip hop. Questo sono i Backstreet Boys. Kevin Scott Richardson e Brian Littrell sono cugini e vengono da Lexington, nel Kentucky. Tutte e due

sognano un futuro da star e intanto cantano nel coro della chiesa. Qualche anno dopo, nel 1993, a Orlando, in Florida, altri tre giovani artisti che si incontrano sempre alle sessioni di prova di spot TV decidono di fare una band. Sono AJ McLean, un ragazzo che lavora come modello fin dalla più tenera età e che ha già fatto la parte di Pisolo per Disney Channel, Howie Doroth e Nick Carter, un attore e cantante che fin da bambino fa la comparsa e ha partecipato a film come Elektra e Edward Mani di Forbice. Quando Kevin lascia Lexington per Orlando in cerca di fortuna, finisce per fare l'animatore a Disney World nei panni della tartaruga ninja e di Aladdin. Il destino però vuole giocare le sue carte. Kevin incontra il trio, chiama a Orlando anche il cugino Brian e tutti insieme formano prima i Backstreet Market e poi i Backstreet Boys. È il 1993.

I Backstreet Boys hanno successo fin dal loro debutto discografico. Nel 1995, con il loro primo singolo, We've Got It Going On, conquistano l'Europa. Il loro successo si rafforza nel 1996 con I'll Never Break Your Heart, Get Down e Quit Playing Game With My Heart, quarto singolo estratto e canzone accompagnata dal sexy video che vede i ragazzi cantare sotto la pioggia. Nell'agosto del 1997 esce Everybody, Backstreet Back, che precede l'uscita del secondo album. Il video spettacolare sembra un mini film horror con tanto di mostri e castello stregato. L'idea di girare questo video è venuta ai ragazzi stessi, che hanno preso spunto dal video culto thriller di Michael Jackson. Nel 1998 i Backstreet Boys arrivano anche in Italia per un'osannata apparizione al Festival di Sanremo, dove canteranno All I Have to Give. Il 18 maggio 1999 esce Millennium, il terzo album dei Backstreet Boys, che arriva nella prima settimana al primo posto della classifica di Billboard e vende 1,13 milioni di copie. Un album certificato ben 11 volte disco di platino, numero uno nelle classifiche di 25 nazioni diverse e capace di vendere oltre 30 milioni di copie. Un successo che si amplifica ancora di più quando i cinque danno via al Millennium Tour, 39 sold out attraverso l'Europa e l'America, per un totale di oltre 765.000 spettatori. Nel novembre 1999 ottengono il titolo di Best Group agli MTV Europe Music Award e rinnovano il loro contratto discografico per la bellezza di 60 milioni di dollari.

Il nuovo secolo si apre con Black and Blue, album pubblicato nel novembre 2000. Per promuovere l'uscita del CD, i Backstreet Boys compiono il giro del mondo in 100 ore. Durante il tour promozionale viaggiano 55 ore in aereo, toccando Svezia, Giappone, Australia, Sudafrica, Brasile e Stati Uniti, e trascorrono le altre 45 ore davanti al pubblico e alle telecamere delle TV più importanti del mondo. Nella prima settimana, Black and Blue vende 1,6 milioni di copie solo in America, 5 milioni nel mondo. Il primo singolo di Black and Blue, Shape of My Heart, da solo raggiunge 15 milioni di copie. La seconda parte del tour, quella che doveva svolgersi nell'estate del 2001, viene cancellata per permettere a AJ McLean di ricoverarsi e disintossicarsi dall'abuso di droga e alcol. L'unica apparizione viene organizzata a Toronto, all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, quando il gruppo decide di ricordare le vittime dell'attentato di New York. Il 2001 è anche l'anno dell'uscita del primo greatest hits della band, Chapter One, un disco che contiene tutti i loro successi e l'inedita Drowning, l'ennesimo successo globale, con il quale i Backstreet Boys vendono ben 6 milioni di copie.

tra momenti buoni e meno buoni, il gruppo dei Backstreet Boys è sempre rimasto unito, a dispetto delle continue voci di scioglimento e delle pause anche molto lunghe. Nel dicembre 2003, quando McLean appare nell'Oprah Winfrey Show, dove per la prima volta parla in pubblico dei suoi problemi con l'alcol e la droga, i suoi compagni entrano a sorpresa nello studio. È la prima apparizione in pubblico dopo 2 anni di silenzio e il preludio all'attesissimo ritorno in studio. Nel 2004 i Backstreet Boys tengono alcuni concerti in Oriente e in Sud America. L'uscita del nuovo album avviene il 14 giugno 2005. Si tratta dell'intrigante Never Gone, raccolta di inediti che smentisce chi etichettava i Backstreet Boys come l'ennesima boy band capace di durare soltanto lo spazio di un'estate. Nonostante il successo ritrovato, Kevin Richardson lascia il gruppo nel giugno 2006 e si dà alla carriera di attore. AJ, Brian, Howie e Nick decidono di non sostituire il loro compagno e di realizzare il successivo disco con la formazione ridotta a quartetto. Alla fine del 2007 esce Unbreakable, disco che contiene tra gli altri brani il primo singolo Inconsolable, One in a Million, Any Other Way e Everything But Mine.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
2: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
1: Correte!
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni, su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di...
5: Articolo 31.
4: J-Ax, Alessandro Aleotti, nasce a Milano il 5 agosto 1972. DJ Jed, ovvero Vito Luca Perrini, nasce a Milano il 27 dicembre 1966. Entrambi appassionati di hip-hop, J-Ax e DJ Jed si conoscono nel 1990 ad una festa. Il primo sta muovendo i primi passi come rapper, il secondo è già un DJ piuttosto quotato e si è fatto anche un nome sulle strade di Milano come ballerino di breakdance. L'incontro è fatale. Nel giro di un anno la coppia decide di fondare un gruppo. All'inizio il nome scelto è Articolo 41, dall'articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose. Nome che viene cambiato, su suggerimento di un professore universitario, in Articolo 31, dall'articolo della Costituzione irlandese che sancisce la libertà di espressione e di parola sui media. Ancora un anno e il duo debutta con il singolo Nato per Reppare, disco pubblicato solo su vinile e a tiratura limitata. Grazie a Nato per Reppare, J-Ax e DJ Jed incontrano Franco Godi, autore di celebri jingle pubblicitari, nonché delle sigle di Super Gulp. Sotto l'egida di Franco Godi, prima gli Articolo 31 compongono la musica dello spot della Uno Rap della Fiat, poi pubblicano l'album d'esordio Strade di Città.
6: Bene, Articolo 31 racconta la storia della toccata

0: mano, mi posso realizzare.
1: Con Strade di città, album che esce nel 1993, gli articolo 31 ottengono una strepitosa popolarità. I versi diretti e le sonorità accattivanti del duo lasciano il segno. Grazie a brani come Tocca qui, per la prima volta, un gruppo hip hop italiano riesce a entrare in classifica. Confortati dai risultati di esordio, nel 1994 J-Ax e DJ Jed pubblicano Messa di Vespiri, album che lancia definitivamente la coppia tra le pop star del bel paese. Un successo che comporta l'allontanamento dall'ambiente underground. Degli articolo 31, nel 1994, si accorgono tutti, persino Adriano Celentano, che nel brano intitolato Il seme del rap parla del duo milanese come ragazzini che rompono i coglioni con il rap. Un'affermazione alla quale gli articolo ribattono insieme al rapper Solo Zippo con il brano Adriano Vacci Piano. Da Messa di Vespiri viene tratta una serie incredibile di hit, da Ai Maria a Voglio una lurida e Un'altra cosa che ho perso.

All'uscita di Messa di Vespiri segue un fortunatissimo tour e la vittoria di un disco per l'estate 1995 con il brano Ai Maria. Questa canzone, nota anche come Maria Maria, diventa un vero e proprio cult per il gruppo. È in questo periodo che J-Ax, assieme al writer Raptus TDK e lo storico rapper milanese Space One, fonda la crew Spaghetti Funk. Fin da principio, lo scopo del progetto è la ricerca musicale hip-hop all'italiana, con un suono del tutto distinto da quello tipicamente statunitense. È nella crew che negli anni a venire muovono i primi passi gruppi come i Gemelli Diversi, di cui fa parte il fratello di J-Ax, Grido,

alias Luca Aleotti. Gli articolo 31 tornano in alta classifica già nel 1996 con Così com'è, album che vende circa 600.000 copie e contiene brani storici come Tranchi Funky, Domani, 2030 e Il Funky Tarro. Dopo l'uscita di Così com'è, J-Ax e DJ Jed affrontano un lungo tour raccontato nei due video Così come siamo e Live Italian Tour 1996-97. Neanche il tempo di riprendersi dal bagno di folla del tour e nella primavera del 1998 esce il quarto album, Nessuno, anticipato da La Fidanzata, il cui tema si basa sul ritornello di Mamma voglio anch'io la fidanzata di Natalino Otto. Comincia in questo momento una svolta verso il pop e il rock, che passa per la collaborazione con il gruppo metal Extrema per i singoli Vai bello e Mollami, e che si compie nel dicembre 1999 con l'uscita di Perché sì, disco che vanta collaborazioni illustri come quella di Curtis Blow, che canta la title track, e Carmelo Saez Mendoza, che canta Guapa Loca.

La prima raccolta di successi degli Articolo 31 esce nel 2000. Oltre ai brani più famosi, il CD contiene anche l'inedito Volume e i due vecchi singoli È Natale, ma io non ci sto dentro e Così mi tieni. In questi mesi J-Ax e DJ Jed girano anche il film Senza filtro, che esce nelle sale il 31 agosto 2001, in occasione del decennale di attività della band. Il flop della pellicola e la voglia di sperimentare nuove sonorità tengono la coppia lontana dalle scene fino alla metà del 2002, quando esce Domani smetto. L'hip hop degli esordi è ormai definitivamente un ricordo, soppiantato da note rock e pop. A riportare al vertice della hit parade i due artisti nel 2004 è l'album L'italiano medio, trainato da La mia ragazza Mena, che esce nel mese di ottobre. A novembre viene pubblicato anche il primo album live, La riconquista del Forum, registrato durante il concerto del 1 aprile 2004 al Forum di Assago. Per tutto il 2005 si susseguono voci contrastanti. Alcuni affermano che gli Articolo sono di nuovo in studio, altri dicono che il gruppo si è preso una pausa discografica. La teoria che si rivela vera è proprio quest'ultima, e nel 2006 entrambi i componenti pubblicano album da solisti. DJ Jed dà alle stampe Milano-New York, J-Ax pubblica Di sana pianta.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2021.
2: E Fantastica suonava
4: Macumba, Noemi e Car Brave.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Maroon 5.
9: Liceo Brentwood a Los Angeles, seconda metà degli anni 90. Tra migliaia di studenti, 4 adolescenti sognano un futuro da musicisti e invece di dedicarsi ai libri dopo le lezioni, si chiudono in sala prove per provare le canzoni del loro gruppo, i Karas Flowers. Dietro gli strumenti ci sono il cantante Adam Levine, il tastierista Jesse Carmichael, il bassista Mickey Madden e il batterista italo-scozzese Ryan Dusick. Tutti e quattro amano il rock e il funky, e sono questi due i generi che la fanno da padrone nei brani del loro primo album intitolato The Fourth World, che esce nel 1997. Il CD ottiene un buon successo a livello locale, e il combo decide di allargarsi a un quinto componente, il chitarrista James Valentine. È proprio con la formazione a 5 che, dopo aver mutato il nome in Maroon 5, nel giugno 2002 esce Songs About Jane, una serie di canzoni tutte dedicate alla storia d'amore ormai terminata tra Levine e una sua ex. L'uscita del CD viene accolta freddamente dalla critica e dal pubblico, ma i Maroon 5 non gettano la spugna. Consapevoli di aver fatto un buon lavoro, cominciano a promuovere This Love e gli altri loro pezzi, suonando in lungo e in largo in tutti gli Stati Uniti, sia da soli che in tour con artisti come Sheryl Crow, Nick Acosta e John Mayer.

Il destino di Songs About Jane è bizzarro. All'inizio nessuno acquista il debut album dei Maroon 5 e devono passare 2 anni dalla pubblicazione perché a furia di live il pubblico americano si accorga di loro e spinga il disco in classifica. Ancora concerti e nel 2006 esce il secondo CD della band Los Angelina, It Won't Be Soon Before Long. Ad anticipare la raccolta di inediti è il brano Makes Me Wonder, pezzo che raggiunge in poco tempo la vetta della classifica Billboard Hot 100. Tra le tracce presenti sul formato lungo ci sono anche Wake Up Call, Won't Go Home Without You e Goodnight Goodnight. Nello stesso periodo, Adam Levine e compagni ristampano il brano If I Never See Your Face Again in una nuova versione realizzata in duetto con Rihanna. Il 9 dicembre 2008 esce Call and Response, The Remix Album, una raccolta dei maggiori successi della band, riletti in chiave hip hop rock, house e techno. Ancora 2 anni, e nel 2008 esce Hands All Over, che viene anticipato dal singolo

Oltre a Misery, dal terzo album dei Maroon 5, Hands All Over, nel giro di pochi mesi vengono estratti anche Give a Little More e Never Gonna Leave This Bed. Dallo stesso album, circa un anno dopo, inoltre, viene stampato come singolo anche Moves Like Jagger. La canzone attira l'attenzione del pubblico perché viene eseguita il 21 giugno 2011 in duetto da Adam Levine e Christina Aguilera nell'ambito del programma televisivo The Voice, talent show che vede entrambi gli artisti impegnati come coach dei concorrenti in gara. Il brano, che riesce a ottenere la prima posizione della classifica americana, riceve anche una nomination nella categoria Best Pop Duo Performance alla 54esima edizione dei Grammy Award e in totale vende oltre 7 milioni di copie.

Amati dal pubblico televisivo, oltre che dagli appassionati di musica, i Maroon 5 appaiono anche come guest star nel secondo episodio della quinta serie della celebre serie TV CSI New York. Apparizioni sul piccolo schermo a parte, però, la band continua a comporre incessantemente. E il 26 giugno 2012 esce il quarto album, Overexposed, CD anticipato nel mese di aprile dal singolo Payphone. Una hit sia in America che in altri paesi, tra cui la Gran Bretagna e l'Italia, dove ha raggiunto la posizione numero uno dei singoli più venduti.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 7 in punto.
2: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Neck.
1: Filippo Neviani, in arte Neck, nasce a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Amante della musica fin da bambino, Filippo fonda il suo primo gruppo a soli 11 anni. Insieme a un coetaneo, Gianluca Vaccari, dà vita ai Winchester, duo che fin dal nome palesa la passione del giovane musicista per il genere country e artisti come John Denver, Alabama e Simon & Garfunkel. Nel 1989 Neck cambia genere e lo troviamo in giro per piccoli locali e club dell'Emilia-Romagna con i White Lady, band giovanile che si ispira in maniera spudorata al repertorio dei Police. Anche i White Lady non riusciranno mai a incidere alcun album, ma a testimonianza della loro attività resta il nastro White Lady, The Demo Tape 19. Grazie alle canzoni di questa registrazione,

Neck e soci conoscono Dino Melotti, all'epoca produttore indipendente, e riescono ad avere un incontro con i discografici della Fonit Cetra. L'etichetta però vuole mettere sotto contratto solo Filippo. Il gruppo si scioglie e nasce Neck. Ancora un anno e Neck, con il brano Io ti vorrei, si aggiudica il secondo posto a Castrocaro. L'esibizione alla gara, che è accompagnata da consensi e complimenti di addetti ai lavori e celebri nomi come Lucio Dalla, danno il via a una carriera fortunatissima. L'album d'esordio, intitolato semplicemente Neck, esce nel 1992. Il brano di punta è Amami, ma la scarsa promozione lascia questo lavoro nell'ombra. 3 anni di carriera solista e Neck approda anche a Sanremo. Il Festival dei Fiori, nel 1993, lo vede in duplice veste di autore, sua è Figli di Chi, interpretata da Mietta, e di Nuova Proposta. La sua canzone, In Te, si piazza terza nella classifica finale della gara e in poche settimane vende la bellezza di 30.000 copie.

Dopo Sanremo, Neck si afferma al premio europeo come miglior cantante giovane italiano. Il terzo album, dal titolo Calore Umano, esce nel 1994. Ancora una volta il disco viene sottovalutato dalla casa discografica, che lo supporta ben poco. Nel frattempo, Neck si piazza al secondo posto al Festival Italiano di Mike Bongiorno, con il brano Angeli nel Ghetto. Una certa fama la riscuote anche la ballata Cuori in Tempesta, che racconta di una ragazza e del suo primo rapporto sessuale. Una composizione nella quale molte adolescenti hanno la possibilità di riconoscersi. La svolta arriva con il successivo album Lei, gli amici e tutto il resto, del 1996, scritto da Neck assieme al chitarrista Massimo Varini e al paroliere Antonello De Sanctis. Poche settimane e il disco vende più di 120.000 copie, tra le canzoni dell'album le famose Tu sei, tu sai e Vivere senza te. A conferma della popolarità di Neck, nel 1997 arriva anche il nuovo brano sanremese, Laura non c'è. La canzone resta nella parte bassa della classifica del festival, ma si piazza in vetta all'Hit Parade per molte settimane a seguire. Lo strepitoso successo di Laura non c'è fa volare anche le vendite dell'album Lei, gli amici e tutto il resto, che conquista ben 6 dischi di platino soltanto in Italia. In concomitanza con la partecipazione al Festival Bar con il brano Sei grande, Neck debutta nel mercato europeo, raccogliendo un buon successo in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Belgio e Finlandia.

Lei, gli amici e tutto il resto, inciso anche in versione spagnola, vende 2 milioni di copie in tutto il mondo. Mac è ormai un personaggio celebre anche in Brasile, Perù, Colombia, Argentina e Messico. Quando nel mese di giugno 1998 esce In 2, Filippo è presente contemporaneamente nelle hit parade di mezza Europa, America Latina e perfino Giappone. Da questo quinto album, il primo singolo estratto è Se io non avessi te, brano che per 4 mesi risulta essere una delle canzoni più trasmesse dalle più importanti radio italiane. Il 9 luglio 1998, Neck riceve il premio della IFPI per aver venduto in Europa oltre 1 milione di copie di Lei, gli amici e tutto il resto. Nello stesso periodo, In 2 ha venduto 400.000 copie in Italia, è diventato disco di platino in Spagna e si aggiudica il disco d'oro in Argentina, Austria e Svizzera. In queste 2 ultime nazioni e anche in Germania, Neck è presente nelle prime 20 posizioni della classifica dei CD più venduti, sia con Lei, gli amici e tutto il resto, sia con In 2. Il tour In 2, intrapreso nella prima metà del 1999, riscuote ampi consensi in Italia, in Francia e in Sud America.

Dopo il bagno di folla del tour in due, Neck torna in studio per registrare il suo sesto album, La vita è, che esce il 2 giugno 2000. L'immediatezza delle canzoni e la cura con cui l'album è prodotto fanno di questo disco uno dei momenti più alti della carriera del cantautore di Sassuolo. Con i suoi brani, Neck sa arrivare al cuore della gente. Altri due anni e il 24 maggio 2002 Neck pubblica il settimo album, Le cose da difendere. Questa nuova raccolta di inediti segna l'inizio della collaborazione con il manager Alfredo Cerruti e il produttore Dado Parisini, già al fianco di un'altra star internazionale, Laura Pausini. Nel 2003, a coronamento dei primi 10 anni di carriera, Filippo realizza L'anno zero, The Best Of. Nel disco c'è il meglio dei 7 album precedenti e 2 inediti, Almeno stavolta e L'anno zero. La raccolta vende 250.000 copie in Italia, entrando subito al vertice della classifica, dove rimane per la bellezza di 27 settimane, di cui 13 nella top 10. Il 13 maggio 2005 esce l'ottavo disco in studio, Una parte di me. Il primo singolo estratto, Lascia che io sia, vince il Festival Bar. Rimane per 20 settimane nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio e per un anno intero

compare fra i primi 10 singoli più venduti in Italia. Grazie a Contromano e L'Inquietudine, altri due singoli estratti, l'album Una parte di me staziona nella classifica di vendita degli album per oltre 50 settimane. Un successo bissato solo in parte dal successivo Nella stanza 26, in uscita nel mese di novembre 2006, che contiene tra le altre le canzoni Instabile e Notte di febbraio.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: Le 100 canzoni per l'estate. A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spaziali.

0: Verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 8 in punto.
4: Fantastica News.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula, con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina i voti mancanti e caccia i franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
6: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
7: Ora che siete andati sotto vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
5: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna, imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
8: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Yoyi Arzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello, la Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
5: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Fantastica News.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri

0: 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica.

0: anche la prossima. È la tua canzone preferita. Radio Fantastica.
1: Radio Fantastica.
0: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
0: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021.
0: E Fantastica suonava
2: Golden Knights, Sophie and the Giants.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica.
2: Fantastica.
1: L'estate più bella che c'è.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9,900.

0: 150 euro su fiat.it.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: A Pio Sasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Pio Sasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Pio Sasco.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza, con voto segreto, sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza, dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà a scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri

0: colpite tre petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod dal confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
1: Fantastica News.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone.

0: 373-8251-062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2021.
0: E fantastica suonava
2: tutte le volte. Alessandra Amoroso.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Come l'accendi, ti piace? È fantastico!

0: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 9:58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori, un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, a 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigogiana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa.

0: Del Tour de France all'Elorion, Tadej Pogačar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure.

0: farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Lettore, questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica.
3: Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro

0: come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 10 e 58 minuti.
3: Fantastica News.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di ruggine e di tetano, perché il tetano è ancora una minaccia reale e letale e molti sono ancora convinti che sia colpa della ruggine. Non è così. Il tetano è spesso considerato una malattia d'altri tempi, un retaggio del passato confinato nei libri di storia della medicina. Eppure gli esperti lanciano un chiaro avvertimento: l'infezione rappresenta ancora oggi una minaccia seria e sottovalutata. Due recenti rapporti pubblicati dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti hanno riacceso i riflettori sul problema, documentando centinaia di casi e decine di decessi nell'arco di 15 anni, oltre a 4 casi pediatrici registrati nel solo 2024. Il nostro paese, pensate, è il più colpito in Europa. Il dato che più preoccupa le autorità sanitarie è il progressivo calo delle coperture vaccinali, una tendenza che rischia di esporre una quota crescente di popolazione a un'infezione potenzialmente letale. Il tetano è causato da un batterio chiamato Clostridium tetani. Questo microrganismo produce spore estremamente resistenti diffuse nell'ambiente. Si trovano comunemente nel terreno, nella polvere, nel letame animale. La ruggine in sé non è il problema. I chiodi arrugginiti o altri oggetti metallici destano preoccupazione solo perché, rimanendo all'aperto, hanno un'alta probabilità di essere contaminati dalle spore batteriche. Quindi non è la ruggine in sé, ma il fatto che siano all'aperto. L'infezione si sviluppa quando le spore penetrano l'organismo attraverso una lesione cutanea. Una volta all'interno, in assenza di ossigeno, i batteri si replicano e rilasciano una potente tossina che attacca il sistema nervoso. Molti tipi di ferite possono aprire la strada al tetano, non solo le profonde ferite da punta, ma anche lacerazioni, fratture esposte, ustioni, lesioni da schiacciamento e persino piccoli tagli superficiali se entrano in contatto con terra o detriti. Nei recenti casi pediatrici, le infezioni sono scaturite da incidenti comuni, come una frattura alla caviglia rimediata su un monopattino elettrico o una banale ferita al piede. I sintomi del tetano compaiono solitamente da pochi giorni a qualche settimana di distanza dal trauma. Il segno più classico è il cosiddetto trisma, ovvero la rigidità della mascella, nota storicamente come bocca serrata, che rende difficile aprire la bocca o deglutire.

0: Con il progredire della malattia, la rigidità si estende a tutto il corpo, provocando dolorosi spasmi muscolari generalizzati. Il quadro clinico può diventare rapidamente critico. Insufficienza respiratoria, i muscoli deputati alla respirazione possono bloccarsi. Ostruzione delle vie aeree. Gli spasmi possono colpire le corde vocali. Instabilità autonomica. La tossina altera il sistema nervoso autonomo, causando picchi pericolosi di pressione arteriosa e aritmie cardiache. La guarigione richiede settimane o mesi di terapia intensiva. Nonostante i moderni supporti medici, l'infezione presenta ancora oggi un tasso di mortalità significativo. Quindi mi raccomando, vacciniamoci. Grazie per essere stati con noi.
1: Fantastica News.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su McDonald's.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava Sad Story, Mary Kay Cremont.

0: out of love.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
8: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 11 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
2: Fantastica News.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti. Per la tua sicurezza e per

0: Quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Dotac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava La notte dei desideri, Jovanotti.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Come l'accendi ti piace? È Fantastica! Fantastica.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica. Correte, correte, saldi caldi da Totac.
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 13 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
2: Fantastica News.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Yesterday.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
1: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
2: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
2: 2021
1: e Fantastica suonava
3: Take My Breath, The Weeknd.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Ciao.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica! L'estate!

0: Bam bam bambina.
1: Fantastica. 100 dischi per l'estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 13 e 58 minuti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni. I just love to say it. Jeez.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica.
1: L'estate più bella.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Thank You Very Much, ma

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. La radio. I 100 canali.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora!
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 15 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
2: Fantastica News.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Un'estate in 100 canzoni.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
2: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
3: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink.
5: Energy Drink
4: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le 100 canzoni più gettonate.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava Hang Up, Madonna.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Cristina Scuccia, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
2: Correte!
3: Totac!
5: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 16 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Khartoum, punto strategico nello stretto di Hormuz che, secondo i Pasdaran, resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto «Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei». L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota, da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
2: Correte!
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Blind, Feather,

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: fantastica.
1: Ogni giorno la parte migliore della musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Italia.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 17 e un minuto.
2: Fantastica News. Fantastica News.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Info su aloeghignone.com.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Finalmente anche in Italia
4: B52
3: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando

0: serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La radio. I 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Come and Get It, John Newman.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 18:01.
2: Fantastica News. Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo 2 anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
3: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Fantastica News. Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Un'estate in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava Tiki Tiki, olle.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.

0: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
1: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Un'estate in 100 canzoni.
5: Fantastica. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ciao, sono Aiello. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 18 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani, sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
2: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Junk of the Art, The Cooks.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica! Fantastica!

0: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
1: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
2: Finalmente anche in Italia
3: B52
2: Energy Drink.
3: Energy Drink
2: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: come l'accendi ti piace.
1: Time. Sono le 20 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani, sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava Esseri Umani, Marco Mengoni. Oggi la

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. Dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Finalmente anche in Italia.
2: B52 Energy Drink.
1: Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 21 e un minuto.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Le 100 canzoni più gettonate.

0: più.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
2: Correte!
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Un'estate in 100 canzoni.

0: talk about. Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava
1: I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Angelina Mango. Questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica. Fantastica.
3: È fantastica. Come l'accendi, ti piace?

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 22:01.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
2: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
1: Correte!
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2018 e Fantastica suonava.
1: Fotografia, Car Brave, featuring Francesca Michelin e Fabri.

0: via. Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
2: Correte!
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence. Succo puro, decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Corso Grosseto 241, Torino.
4: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Danza Kuduro, Don Omar featuring Lucenzo.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica!
3: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: Largo.
1: Relax.
0: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS. Love people, not labels.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
3: Correte!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un'estate in 100 canzoni.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
1: Fantastica. Time. È mezzanotte in punto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Un'estate in 100 canzoni.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. È l'una e un minuto.
2: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi ti piace.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.